porque se ningona imo ai landeva juro perle y pa jabeco angandeni umija evandere.